0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. In questa

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: andare a Sharm oppure che ne so, in paesi molto caldi, gli sbalzi di temperatura sono micidiali da quel punto di vista, capito?
1: Assolutamente. Infatti la sera quando dormiamo in questi resort, uh-huh, l'aria condizionata è a 27 gradi.
0: Io faccio
1: 20,
0: così,
1: cioè,
0: no?
1: 27, esatto.
2: Senti,
1: la cosa strana è che, per esempio, a caso in macchina, che cosa? Cioè, uh-huh, mia moglie ha freddo e io ho caldo. Poi quando lei ha caldo dico, ma io ho freddo, cioè, siamo sempre in questo conflitto. Lei
2: capita anche che sia tu a mal sopportare il freddo che tua moglie stabilisce,
1: esatto,
2: esattamente, cosa che invece,
1: esatto,
2: in molte coppie ha senso unico, è sempre lei,
1: esatto,
2: che ha freddo,
1: esatto.
2: Per esempio mio fratello litiga,
1: esatto,
2: tantissimo con sua moglie perché lei non sopporta proprio l'aria condizionata, mm, e quando ci sono 40 gradi lei dorme con lenzuolo addosso. Quindi lei,
0: anche io sono abituata così.
2: Se mio
0: però
2: fratello accende l'aria condizionata in camera da letto, lei se ne va dalla stanza.
0: Sì.
2: Che c'è da ridere, scusa.
1: Credo che sia abbastanza generalizzato,
2: okay,
1: no? Perché le donne in generale hanno più freddo dei maschi.
0: Però sai, Luca, che secondo me negli ultimi tempi, non so perché, forse per il cambiamento climatico c'è stata un'inversione di tendenza.
2: Cioè, anche le donne.
1: Guarda, se me lo dici tu ci credo a priori.
2: Luca, una domanda, ma sei tu che fai queste risate fuori luogo o è Picca che mette gli effetti?
1: No, sono io perché mi fate ridere voi, anche io generalmente sono allegro.
2: Allora, guarda, cioè, posso dire una cosa seria? Che oggi, stamattina non mi sentivo tanto bene.
0: Cioè, dai. Luca, ci dai grande soddisfazione. Se vuoi ci serve un
1: anche voi.
0: Come si dice uno che ride serialmente?
1: Uno che ride, se c'è un posto di lavoro vengo lì e faccio quello che ride, va bene.
2: Un risatore seriale.
0: Io avrei detto ridatore.
1: Io sono venuto a trovarvi, con
0: davvero?
1: La mia famiglia lì a Napoli. Sì, perché Leonardo quando era piccolino mandava sempre messaggi quando usciva dalle elementari a ai corrieri, no?
2: Ah,
1: e allora Ciro ci ha invitato in trasmissione, siamo venuti lì verso Natale,
2: siamo venuti a trovarli,
1: mi ricordo, sì, è stato
2: bene.
0: Oh, che bello, ci fa
2: bravissimo.
0: Piacere.
1: Va bene.
2: Allora,
0: grazie Luca.
2: Luca, è stato un piacere conoscerti.
1: Piacere mio, grazie mille.
2: Chissà
1: a tutti. Ciao.
2: Buona giornata, ciao. Picca, che cretino.
0: Aria condizionata sì o aria condizionata no? C'è Sienna Spyro, questa è Material Lover.

0: speciale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Kiss, kiss.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yes, yes. Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
6: Yes, yes.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Yes, yes.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Kiss Kiss.
11: Una canzone.
10: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Vuoi essere la mia shooty?
1: La tua?
0: Shooty.
1: Ah, vado sulla fiducia.
0: Eh?
1: Rispetto a cosa sia la shooty.
0: Non sai cos'è la shooty?
1: No, zero.
0: La shooty, la ragazza.
1: Ah, la mia ragazza?
0: La shooty.
1: La shooty.
0: Sì, ma che sai che i ragazzi oggi utilizzano tutti questi termini.
1: La generazione Z.
0: La generazione proprio quelli giovanissimi. Sì, sì, sì, sì, sì. Stai chill.
1: Ah, stai chill lo utilizza anche mio figlio, lo so.
0: Tuo figlio pure utilizza stai chill. A quanti anni ha tuo figlio?
1: 11.
0: 11 anni, lui dice stai chill.
1: Stai chill, poi bro.
0: Bro,
1: bro
0: sì,
1: anche
0: pure
1: alle donne, bro anche alle ragazze, bro.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì
1: più sista, è bro.
0: Non è più sista, bisogna dirlo alla Dospina.
1: Sì,
0: che scrive sista su quei post dei personaggi famosi.
1: No, è bro anche per le femmine.
0: Non
1: sì
0: è sista.
1: Assolutamente
0: okay.
1: No.
0: Ok, allora forse è rimasta un po' dietro, devo mettere bro.
1: Eh no, bisogna aggiornarsi rispetto a questo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Massimo da Napoli. Io proprio ieri discutevo con mia moglie come si faceva una volta quando eravamo piccoli.
0: Come si faceva?
2: A fare le vacanze, a fare i viaggi senza condizionatore.
0: È vero.
1: È vero, c'hai ragione.
2: A spiegare.
0: È ragazzi, anche vero che le temperature non erano così basse in Italia, così alte
1: così
0: in Italia.
1: Così alte.
0: Non c'erano quei
1: però
0: caldi.
1: Pure mi ricordo, cioè, da bambina faceva un caldo esagerato e in auto con i finestrini, cioè dietro sembrava che stavi sullo scooter.
0: In viaggio? Sì.
1: E poi
0: anche
1: in casa come facevamo, scusate? I ventilatori e basta?
0: Poi mica avevamo le auto così veloci, avevamo auto lente che per andare a fare un viaggio ci voleva lì.
3: L'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha. Manuel da Capena. Ciao ragazzi.
0: No, non è vero, c'è gente che ce l'ha ma non l'accende mai, non la sopportano.
1: Sì. Esiste ancora qualcuno che non ce l'abbia?
0: Ho invitato a cena delle persone, un'amica mi ha detto: se accendi l'aria condizionata però dimmelo perché io non vengo.
1: Ma dove si accende l'aria condizionata?
0: A casa.
1: Ah, veramente?
0: Giuro, non sto scherzando, perché non sopportano.
1: Però non so se ti è mai capitato di andare a casa di chi non avesse l'aria condizionata, case particolarmente calde, e sudavi e mangiavi, non si capiva niente, cioè nel senso è brutto.
0: È brutto, sì. Allora, dopo un disco di grande successo con i Tech Debt, Lulu adesso è in linea con noi. Buongiorno Lulu.
4: Buongiorno bro, kiss.
0: Ciao bro, come stai?
4: Bene, voi come state?
1: Bene.
0: Volevo dire che a tutti si usa bro, anche per me, per Adriana si usa Asore. La sorella.
4: Ok, esattamente. La sorella.
1: No, sì, mi piace avere, diciamo, una distinzione,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, quindi
1: mi piace fare la differenza.
4: Giusto, Lulu.
1: Come stai? Adesso sei bella refrigerata oppure sei al caldo?
4: No ragazzi, allora io in questo momento sono chiusa in macchina con mio marito, finestrini chiusi, già inizia a fare caldo, io sto già sudando.
0: Ah, vedi?
4: E non mi permette, sì, non mi permette di aprire i finestrini e non mi permette di accendere l'aria condizionata.
0: Cioè tuo marito non vuole l'aria condizionata e non vuole che tu abbassi i finestrini?
4: No, e c'è un paradosso.
0: Mio.
4: Lui fa l'idraulico, quindi monta i condizionatori.
1: Ok.
0: E quindi allora c'è un paradosso molto serio qui che andrebbe curato, diciamo, in un centro di quelli di assistenza medica.
1: No, mi sfugge una cosa: perché dovete stare là dentro chiusi in quella bolla senza far entrare aria da nessuna parte e senza accendere l'aria condizionata? Mi sfugge.
4: Perché lui ha freddo in questo momento, nonostante fuori ci sia già un sole bellissimo e caldo, freddo. Lui di notte dorme, anche d'estate con 40 gradi, dorme con il pigiama manica lunga, calzettoni.
0: Aspetta un attimo. Quanto è alto tuo marito?
4: È un metro e un succo di frutta.
0: Quindi è basso?
1: Oddio.
4: Sì.
0: E quanto pesa più o meno?
4: Ma sui 70 kg.
0: Cioè è magrissimo.
4: Sì.
0: È magrissimo. Vedi, allora,
1: 60 kg?
0: Sì, è magro.
4: Sì.
1: 70?
4: 70.
1: Ok. Beh, ma comunque mingherlino, credo sia abbastanza esile.
0: Sì, perciò è magro, è solo pelle e ossa, è a freddo.
4: Sì. Ah, però c'ha quella bella cicetta sulla pancetta, fantastica.
0: Ah, vedi. Però, allora, questa cosa, per esempio, io la sento molto raramente, che la moglie è così focosa
1: invece
0: che vorrebbe accendere l'aria condizionata in continuazione.
1: Allora,
0: e il marito
1: Lulu,
0: è così freddoloso.
1: L'ho detto prima con Luca, l'ascoltatore di Milano di prima. Ho detto, secondo me, a occhio e croce sono le donne che accendono l'aria condizionata e gli uomini no. Anch'io ho la stessa battaglia. A casa non mi fa accendere l'aria condizionata, anche in auto. E io la gradisco invece, quindi capito, sta cambiando.
4: Assolutamente sì, io stanotte infatti ho dovuto alzarmi dal mio fantastico letto rosa e andare a dormire sul divano.
0: Uno che si chiama Lulu e dorme in un letto rosa sembra più un fumetto che una persona, però.
1: Cosa, non ho capito?
0: Lulu che si alza. Senti, ma hai per caso le pantofole con delle piume sopra, così svolazzate?
4: No, ecco, questo ancora non sono arrivata, ma ho quelle con la paillette.
0: Ah, quelle con le paillette. Okay. Ah, perfetto.
1: Però è interessante il letto rosa.
0: Ah, va bene.
4: Sì.
0: Tutto questo succede a Potenza, la tua città è Potenza, giusto?
4: Esattamente. Sono Potentina.
0: Perfetto.
1: Va bene, Lulu, grazie. Ci hai restituito una fotografia proprio da cartone animato. Cioè, io immagino quest'uomo mingherlino, piccolo, sottile,
0: sì,
1: e lei mastodontica
0: nel letto rosa.
1: Nel letto rosa
0: con l'aria condizionata.
4: Immagine, mentre lui è mingherlino, sì, bassino, sì, io sono bassina e cicciottella. Non vi dico il peso, però vi garantisco che siamo una coppia tutta da vedere.
0: Una coppia.
1: Ma lo immaginiamo,
0: da vedere.
1: Ma anche
0: da
1: perché
0: già da sentire siete divertenti, pensa da vedere. Va bene.
1: Grazie, anche perché sei molto simpatica, Lulu. Grazie, stai sempre con noi. Salutaci il marito.
4: Certo, Pasqualino vi sta ascoltando e vi saluta.
0: Grande.
5: Okay. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Meno
5: Adriana,
1: male.
0: Grazie mille. Dopo gli facciamo vedere la nostra chain. Tu ce l'hai la chain?
1: Ho una bella chain.
0: La chain è il medaglione, diciamo, quello che portano, la
1: sì,
0: collana,
1: sì, sì,
0: che portano i rapper.
1: Qua, vedi, è troppo piccola.
0: Adriana c'ha una bella chain. Sì. Oh, vabbè, ragazzi, voi dovete imparare questo linguaggio.
1: Tipo,
0: sennò
1: insegnaci la vita, insegnaci
0: come si
1: parla.
0: Sennò alla radio non possiamo parlare ai giovani. Da oggi dobbiamo dire, Adriana, che bella chain
1: Ma
0: che
1: tu
0: hai.
1: Ce l'hai la chain?
0: Mo te la faccio vedere.

0: 2006 e questa canzone che era del 2003 diventò, diciamo, un po' l'inno dell'Italia che vinse i mondiali.
1: È l'inno non ufficiale dell'Italia mondiali.
0: Vent'anni fa. Mondiali che si stanno giocando in questo momento, dove l'Italia ovviamente non c'è, lo sappiamo tutti molto bene. Ieri sera mi sono appassionato alla partita Belgio-Iran.
1: Ti è piaciuta?
0: Mi è piaciuta,
1: come
0: molto bella. 0-0.
1: Ah, ok, va bene. Dai, andiamo subito dai nostri amici del meteo.it. Sono le 7.34 per sapere ovviamente come sarà il tempo previsto per oggi, ma anche le temperature. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Avremo cieli limpidi su tutta l'Italia con temperature elevate e sensazione di afa durante la notte. In mattinata il sole dominerà incontrastato su tutte le regioni, i venti soffieranno deboli e il clima si presenterà caldo fin dalle prime ore del giorno. Col passare delle ore assisteremo al consueto sviluppo di locali temporali sia sulle Alpi sia lungo la catena appenninica, soleggiato altrove. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
7: Kiss, kiss.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
9: Kiss, kiss.
12: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
13: Tenderli.
12: Un mondo di tenerezza.
14: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Kiss, kiss.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss, kiss. La musica più bella.
16: Kiss, kiss.
15: Suona solo su Radio Kiss.

0: Allora, visto che in questo video le fa sembrare quasi coetanee Sabrina e Madonna,
1: infatti pensavo proprio a questo.
0: Sembrano coetanee nel video.
1: Vabbè,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: La, con la tecnologia
0: è vero. Sì, sì, sì,
1: prima
0: sì, sì.
1: Soltanto attraverso le foto potevamo dare un'immagine diversa.
0: Adesso anche,
1: i video potrebbero essere molto molto ritoccati.
0: Tra poco facciamo uno scherzo su questa terminologia di cui stiamo parlando stamattina, l'asciuti. Adriana non si rassegna ad essere la mia asciuti, non vuole esserlo.
1: Sì. Però c'è una bella chain.
0: C'è una bella chain.
1: Anche tu ce l'hai, vero?
0: Te l'ho fatta vedere poco fa. Allora, tra poco facciamo l'oroscopetro. Quindi, cari amici che siete appassionati del vostro segno zodiacale, soprattutto vi informate ogni giorno su come sarà l'andamento della giornata grazie ai segni zodiacali e alle stelle, potete inviare adesso un WhatsApp di testo e scrivere qual è il vostro segno zodiacale, perché dobbiamo scegliere quello di cui parlerà oggi Adriana. Quindi 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. Di l'orosco com'è? Le stelle parlano?
1: Tu capisci quello che vuoi.
0: Okay,
1: ma mi pare ovvio. Allora aspettiamo il vostro segno zodiacale. Intanto via a un po' di messaggini sull'aria condizionata. Sì o no? E con chi litigate?
2: Buongiorno Kiss. Mamma
1: Buongiorno.
2: Mia, Adriana, mi hai sbloccato un ricordo orribile. Di un agosto in cui andai a pranzo da degli amici, persone particolarmente freddolose. E io e mio marito avevamo di fronte questo ventilatore.
1: Oddio.
2: Cioè, ad accenderlo non ci voleva nulla. Bastava un tastino, ma anche al minimo, non dico tanto.
1: E niente.
2: Ma niente. Loro imperterriti fino alla fine del pranzo.
1: Dovevi sudare.
2: Niente, tutto spento.
1: Dovevi sudare.
2: Ho tolto anche l'acqua del battesimo.
0: Bisogna, ragazzi,
1: sì,
0: bisogna,
1: che disagio.
0: Allora, rispetto al caldo, bisogna essere zen, devi rilassare. Se ti agiti è ancora più caldo. Quando ti manca l'aria per il caldo, se ti vai in
1: agitazione.
0: Andate
1: a fare qualche cerimonia a pranzo in questo periodo.
0: Mamma
1: va?
0: Mia, io sono
1: vai.
0: Ecco, così bisogna essere
1: in chiesa.
0: Fa caldo, no? Fa freddo. Devi pensare che fa freddo. Devi pensare
1: veramente così,
0: al rumore dell'acqua.
1: È proprio
0: devi
1: lui.
0: Devi stare lì sereno. Sereno. Io al matrimonio del mio amico Luca Madonia in Sicilia. Dopo,
1: è svenuto
0: dopo un quarto d'ora
1: chiesa.
0: Di messa in chiesa, era il 14 agosto, c'erano a Termini Merese penso 800 gradi nella chiesa,
1: sì.
0: 800 gradi, dopo un quarto d'ora ho avuto il mancamento famoso, portatemi l'acqua.
1: Acqua e zuccheri.
0: Per favore portatemi l'acqua.
1: Io mi sarei incavolata.
0: Con chi?
1: Ma scusa, io mi sto sposando, devo stare a vedere uno che rovina la scena con i suoi malori.
0: Ma non ho rovinato la scena, io ero
1: perché
0: dietro.
1: Perché alla fine che voleva lui? Il cannolo siciliano.
0: Mi sono fatto
1: altro
0: portare l'acqua
1: zuccheri.
0: Perché da amici che erano lì accanto a me, mica ho disturbato la cerimonia, ma sei pazza.
1: Dai, sentiamo ancora.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Stamattina qui ci sono 26 gradi. E sto andando in ditta in cui sicuramente ce ne saranno almeno 31. E ora delle due non oso immaginare che caldo atroce dovrò subire.
0: Mamma mia.
3: Tra l'altro
1: ti
3: a
1: dispiace,
3: cucire cose pesanti tipo divani in cuoio, arredamento. Vorrei fare una petizione per i poveri lavoratori senza aria condizionata.
1: È vero, e ce ne sono tanti perché le
0: ce
1: fabbriche,
0: tanti, sì,
1: quindi
0: sì.
1: I grossi capannoni di cui parlava non godono di aria condizionata, quindi ovviamente si suda e si sta male.
0: E ovviamente adesso fortunatamente si sta prendendo anche in considerazione di aiutare sempre di più le persone che lavorano all'aperto sotto il sole,
1: sì.
0: In orari diciamo impossibili, dove
1: Top.
0: Il clima in Italia adesso raggiunge dei numeri,
1: dei picchi altissimi,
0: il caldo, e lì viene diciamo sospeso
1: dalle 12:30 alle 16, quindi nelle ore più calde non si lavora, si sospende tutto il cantiere, insomma.
0: Allora, tra poco l'oroscopo, intanto Rocco Ant con Anamena.
1: Sai che diventerà di nuovo papà?
0: Sì, lo so benissimo. Raffaele.

0: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone. Buona giornata a tutti.
1: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone.
2: Buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
2: Beh, devo dire che il segno del leone è un segno abbastanza tosto, soprattutto le donne. Hai qualche donna leone nella tua vita?
1: Sì, ha voglia.
2: Ah sì?
1: Ma adesso poi io, sai che delle persone non chiedo mai il segno zodiacale.
2: Adesso ci stai facendo caso però.
1: Ci sto facendo caso un po' di più.
2: E allora, via col segno del leone.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, cari amici del leone, per voi l'estate è la stagione della riscossa, con le stelle che vi regalano carisma e un ruggito pazzesco. Lavoro.
1: Addirittura?
2: Sì, sì, sì. Siete nati sotto il segno del sole, siete di fuoco e amate stare al centro della scena e del palcoscenico, ma questa è una caratteristica proprio centrale di chi è nato sotto il segno del leone.
1: Ah, veramente?
2: Proprio per questo, ricollegandoci al tema del giorno, voi non accettate compromessi termici. A casa o in ufficio il telecomando del condizionatore lo dovete comandare voi, e io aggiungo anche per una serie di altre cose.
1: Chi il leone, è del leone comanda. Qua?
2: No, è del leone qua nessuno.
1: No, ma scusa, no. Anna Chiara ha fatto il compleanno l'altro giorno.
2: È che gemelli.
1: È gemelli.
2: Ma i leone sono nati ad agosto.
1: Ad agosto, è vero.
2: Sì, mia sorella è nata sotto il segno del leone. E anche una serie di amiche.
1: E tua sorella è una notoria scassacazzi, per cui figurati.
2: Il 23 luglio.
1: Posso immaginare che sia del segno del leone, soprattutto che l'oroscopo lo voglia lei, che il telecomando lo voglia tenere lei. Vai.
2: Se decidete che si gela, quindi, tutti devono battere i denti. Se decidete invece che fa caldo, si soffoca. Il vostro partner e i vostri colleghi sono avvisati. Questa settimana mettetevi l'anima in pace e assecondate il re della savana. Anche perché se gli togliete il telecomando, morde. Punteggio della settimana: un bel 9 per il magnetismo e la determinazione, ma un 4 in diplomazia climatica.
1: Bene, allora, cari amici del leone, vi siete riconosciuti in queste caratteristiche elencate dalla dottoressa in oroscopo Adriana Petro? Perché so che ha preso un diploma in una scuola serale, diciamo, ha frequentato questi corsi.
2: Ti ricordi quando c'era il mini diploma?
1: Sì, sì, il corso è costato 30 euro e se tanto mi dà tanto, diciamo, si capisce dalla qualità dell'oroscopo che lei
2: Aumenteremo
1: produce.
2: Aumenteremo il prezzo della formazione man mano che il pubblico dell'oroscopetro aumenterà.
1: La formazione era di Titti e le stelle, che sono delle signore, diciamo, che fanno tarocchi e altre cose, e lei ha letto, diciamo, ha imparato da loro. Quindi 347 490 0042 per il feedback sull'oroscopo. Grazie.
3: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono le 7:52, è volata già via la nostra prima ora, chiacchierando, raccontandoci un po' rispetto al caldo e al freddo. Ci sono delle regole, Pippo, lo sai, quando si condivide, che ne so, l'aria condizionata in ufficio, sul luogo di lavoro, c'è una temperatura che non deve mai essere inferiore ai 25 gradi.
1: Ai 25, ma manco superiore però.
2: Dai 25 ai 27, poi dipende dal caldo che c'è fuori.
1: Vabbè, comunque hai dei feedback positivi per l'oroscopo, arrivati Nathaniel, What's Logatch, Do It, questo è un pezzo del 1900.

0: Prima ora del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.56, riaggiorniamo subito l'attualità collegandoci con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea, buongiorno.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera proseguono nonostante le tensioni di ieri dopo che Trump aveva minacciato Teheran. Se chiuderete lo stretto di Hormuz non avrete più un paese, aveva detto, intimando anche agli ayatollah di fermare Hezbollah in Libano. I rappresentanti di Pakistan e Qatar sostengono che c'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati. I mediatori affermano che Iran e Stati Uniti hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati e un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana. Intanto il premier Netanyahu afferma che Israele resterà in Libano per proteggere il nord dello Stato ebraico e il ministro della difesa Katz esclude limiti alle operazioni contro Hezbollah, che respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza e definisce impossibile la permanenza dell'esercito israeliano nel sud del paese dei Cedri, dove sono almeno 7 le vittime degli ultimi raid israeliani. In programma domani nuovi colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Washington. Torniamo in Italia con la cronaca. Sara e Alisia, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena lo scorso 6 giugno, sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, a casa di uno zio materno. Le sorelline sono in buone condizioni di salute e sono già state affidate ad una nuova struttura protetta. Eseguiti 3 fermi per sequestro di persona, la madre, il compagno della donna e il nonno materno. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, il 18enne risultato positivo all'alcol test, che era alla guida dell'auto che a Senago, nel milanese, è precipitata in un canale. A bordo della vettura erano in 9, 3 le vittime, tutte 17enni. Nel palermitano un'auto in fase di sorpasso ha ucciso un ciclista 41enne. A Madesimo, in provincia di Sondrio, nello scontro tra una moto e un van è morta una donna di 49 anni, mentre un motociclista 64enne ha perso la vita sulla 26. Un giovane di 16 anni è morto in un incidente nei pressi di Torvaianica sul litorale romano, deceduto anche un 19enne motociclista nel Pordenonese nello scontro con un'auto. E chiudiamo con lo sport. Calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo H la Spagna ha travolto l'Arabia Saudita 4-0, mentre Uruguay e Capoverde hanno pareggiato 2-2. Per il gruppo G, Belgio-Iran è finita senza reti 0-0 e l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Nel gruppo J oggi alle 19 scenderanno in campo Argentina e Austria. Per il gruppo I stasera alle 23 Francia-Iraq. MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il giapponese Ogura con Aprilia Trackhouse e il compagno di squadra Bagnaia. Il leader del mondiale, Bezzecchi, su Aprilia squalificato, mantiene 8 lunghezze di vantaggio. Concluso da Alessandra Prea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Adriana, vuoi essere la mia shooting?
1: Ma certo, Pippo.
0: Ah, ok, sei convinta, vedi?
1: Mi sono convinta.
0: È bastata, diciamo, è bastato farle vedere la mia chain e lei è rimasta, vuole diventare...
1: È una bella chain, Pippo, molto costosa. Certo che voglio essere la tua shooting.
0: Se fai la brava, dopo ti faccio vedere il mio drip.
1: È importante come drip?
0: Il drip sarebbe tutti i gioielli di cui sono in possesso. Certo.
1: Ma io ti credo, vado a fiducia. Ma non fiducia, ti preoccupare, ti fidi
0: ciecamente. Va bene, grazie mille a te e a tutti voi per essere con noi. Dalle 7 alle 9 con il nostro drip, con i nostri gioielli che sono le nostre chiacchiere tutti i giorni su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show. Sentiamo gli ascoltatori sull'aria condizionata.
5: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
5: E Adriana.
0: Buongiorno.
5: Qui a Palermo invece già ci sono 26 gradi. e anche nella, durante la giornata sicuramente aumenteranno.
1: Ah, ok, vedi. Certo, sì, anche qua 26 gradi, ma stamattina all'alba, immaginiamo che adesso che sono le 8 siano già aumentati.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao, io buongiorno. Pure sono una cagacazza con la l'aria condizionata, ma al contrario di Pippo, io in auto non la metterei, ma passa, cioè giusto un po', perché addosso mi fa star male, e quindi questo è un continua lotta con mio marito, che invece la metterebbe come Pippo a palla proprio. Sì. E invece al lavoro è un problemaccio, perché ci sono i colleghi maschi che non capiscono che a una donna può capitare di avere delle vampate, che quindi all'improvviso bisogna aprire, bisogna accendere l'aria, vabbè, una tragedia.
0: Anna Chiara ha le vampate, lo ricordiamo. Noi abbiamo le vampate, sono, diciamo, poi in ogni regione si chiamano in modo diverso.
1: Sono degli attacchi di caldo.
0: Attacchi di caldo,
1: calore
0: per le donne in menopausa, lo ricordiamo.
1: Dovrebbe essere principalmente così.
0: Esattamente. Detto questo, io da quando ho scoperto l'app della mia auto che mi permette di accendere da remoto l'aria condizionata.
1: Questa è una cosa meravigliosa.
0: Arrivo nella mia auto che è già bella fredda, fresca.
1: Sì, sì. No, con i finestrini
0: prima
1: aperti.
0: Posso aprire i finestrini.
1: Inizialmente.
0: D'inverno, per esempio, se sta troppo al sole, magari si riscalda troppo, apri i finestrini e arrivi che trovi già la macchina più fresca. Ma posso anche accendere il condizionatore. E questo è bellissimo, che tu arrivi e già fresca. Ed è una cosa meravigliosa. Dovrebbero. Sono sicuro che tra qualche anno ce l'avranno tutte le auto.
1: Forse tra qualche anno sì.
0: Sì, secondo me sì, assolutamente.
1: Basta
0: sì.
1: Basta investire una bella cifra.
0: No, ma penso che la tecnologia
1: vettura
0: non sia tanto difficile.
1: Sì, vabbè, tra un po' sì.
0: Con internet non è tanto difficile. Massimo da Como, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
7: Buongiorno a tutti. Ciao Radio Kiss.
0: Ciao. Scusami, Tommaso Paradiso nella sua canzone ha celebrato il fatto che il Como, una squadra come il Como Calcio, sia andata in Champions League. Tu hai celebrato, sei felice di questa cosa?
7: Ma io sono felice anche se non seguo il calcio, perché
1: non segui il calcio.
7: No, però sono felice perché quando una squadra minore va fa dei buoni risultati, sono più contento.
0: Sei in modo più contento, che vedi, esattamente. Perché anche Como?
7: Come?
0: No, vai avanti, scusa.
7: Si dimostra che le squadre anche più piccole, dove vengono pagati anche meno giocatori, hanno più fame e magari ottengono migliori risultati.
0: Sì, vabbè, diciamo che non è proprio il caso del Como, che è una squadra molto ricca e ha comprato un fior fiore di calciatori. Non è che proprio sono morti di fame i calciatori del Como. Anzi, sono
7: rispetto
0: più pagati, forse.
7: Quindi questo dimostra che non me ne intendo tanto.
1: Però sull'aria condizionata sei abbastanza ferrato, cioè ci hai detto che in ufficio dove lavori è praticamente una guerra aperta.
7: Eh certo, perché noi siamo, allora, nell'ufficio commerciale siamo 20 persone.
1: 20 persone, quindi condividete uno spazio di quanti metri quadrati più o meno?
7: No, molto grande. Molto grande. 500 metri quadri, quindi siamo 4 uomini e 16 donne.
1: Alla faccia!
7: I quattro uomini vengono con i pantaloni, la camicia e le
0: La giacca, esatto, e la cravatta magari in alcuni casi.
7: No, quella no, fortunatamente quella no.
0: Ah, fortunatamente no?
7: E purtroppo tante donne vengono invece con il tradito, la minigonna, la scollatura davanti, la scollatura dietro, e quindi pretendono di avere solo 28-30 gradi.
0: Loro vogliono 28-30 gradi perché sono seminude, ecco. E voi siete super abbigliati, giacca, camicia, pantaloni.
1: Però dicevo, voi in giacca, cravatta o comunque camicia e pantaloni lunghi, ma loro possono venire con le infradito e...
0: Vabbè, le infradito sono scarpe eleganti, intende aperte,
1: tu dici
0: no?
1: Sandali, quelli aperti.
0: Sandali aperti, sì.
7: O anche infradito belle, eleganti.
0: Non le ciabatte, le infradito da spiaggia.
1: Ah, io avevo capito, vengono le infradito, pantaloncini, così molto informali.
7: Quelle scarpe ciabatte aperte.
1: Sì, vabbè, i sandali, sandali estivi.
7: Molto belle tutto, però... Lo diciamo sempre, noi non siamo in spiaggia, purtroppo dobbiamo essere coperti, quindi magari copritevi un po' di più e raffreddiamo un po' di meno l'ufficio.
0: Sì. Posso dire la verità? Io non so tu come faccia, cioè, perché è follia. Io, per esempio, in questo momento qui hanno spento, credo, l'aria condizionata.
1: No, abbiamo alzato la temperatura.
0: Comincia a fare troppo caldo per quanto mi riguarda. E adesso litigherò alla fine di questa chiacchierata
1: adesso
0: con te.
1: Adesso inizierà a sclerare, ma che litigherà?
0: Perché ha fatto, perché lei ha freddo stamattina, quindi fracassare gli zebedei. E sta da mezz'ora a fare polemiche sull'aria fredda.
1: Ma c'ho sto bocchettone, credo, dietro. È una percezione. Ma lì non c'è dove è lui.
0: Vabbè, andiamo avanti. Torniamo a te, Massimo.
1: Quindi, ce l'ho solo io.
0: Ma ne parliamo in privato. Sì, dicevi.
7: Noi siamo noi siamo sulla stessa barca, che abbiamo 5 bocchettoni che vanno a manetta e gli altri 6-7 che sono
0: Gentilmente voglio un bocchettone diretto su di me. Grazie.
1: Ma non che emanerà aria condizionata, Pippo, te lo giuro. La cosa diventa molto minacciosa. Allora, senti, ma lo scarto dovrebbe essere almeno di 7 gradi tra l'interno e l'esterno. Fate attenzione a questo, alla temperatura del condizionatore, Massimo?
7: Sì, sì, quello sì, okay. Perché comunque non troppo alta, altrimenti dopo inizia a venirmi cervicale.
0: Sì, sì. Appunto, voglio infatti salutare tutte le cervicali, tutte le schiene, tutte i torcicolli, tutti mamma i dolori mia. Che vengono con l'aria condizionata.
1: È
0: no?
1: vero.
7: Sì, perché, infatti.
0: Esatto, al contrario dei termosifoni.
7: Io proporrò la ciabatta anche agli uomini, però non so se me le accetteranno.
0: Ecco, perché al contrario dei termosifoni, che in genere ti aiutano a stare meglio anche di salute, perché se hai un problema, hai freddo, hai la febbre, metti i termosifoni a palla, così riprendi calore, eccetera eccetera, mentre l'aria condizionata, al contrario dei termosifoni, crea i disagi, diciamo, poi fisici, i dolori, certo, il mal di testa,
1: i dolori da freddezza.
0: La verità è quella, però purtroppo non si può vivere con 40 gradi.
1: Massimo, grazie.
7: Grazie a voi.
1: Stai sempre con
7: buona
1: noi
7: giornata.
1: E chi schissa te.
0: Ciao, chi schissa te, buona giornata. Ciao.
7: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: In questo mondo di ladri, oh oh oh, in questo mondo di eroi, oh oh oh, non siamo molto importanti, oh oh oh, ma puoi venire con...
0: Ma quanto è tornato in hype dopo la sua presenza al concerto di Achille Lauro? Roma,
1: Antonello Venditti.
0: Sì.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. E qui torniamo indietro di parecchi anni, era il 1988.
0: In questo mondo di ladri su Radio Kiss Kiss.

0: piani tattici nucleari, quando già solo sento la parola pinguini un po' mi refrigero, visto che...
1: Vero, non hai torto. Pasquale, ti prego, possiamo cominciare con la giornata mondiale? Tu sei pronto?
0: E siamo
1: allora
0: pronti, vai.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi lunedì 22 giugno,
0: bravo,
1: 2026.
0: Ma è incredibile cosa.
1: È palindromo, palindromo.
0: Non è vero, non è vero.
1: Allora, vabbè, giornata mondiale,
0: sì,
1: oggi, dedicata a tutti coloro che hanno il mignolo che straborda dal sandalo.
0: Che schifo.
1: Molto bello, quando vedi quel mignolino che esce.
0: Allora, io direi...
1: A me capita che quando sei in fila alla posta, al supermercato, soprattutto tu stai là e io qua, io mi guardo attorno.
0: Ma scusa, ma guardi i piedi delle persone? Ma no, tu sei un feticista che è diverso, che è studioso.
1: Guardo solo i piedi, guardo anche i culi, le cose, cioè guardo...
0: Ma no, aspetta, aspetta.
1: Guardo tante cose, ma quando poi mi cade l'occhio e vedo che c'è il mignolino che è uscito fuori dal sandaletto, ti giuro, te lo giuro, io vorrei andare col ditino,
0: no,
1: col ditino mio.
0: Sarebbe un po' invasivo.
1: E fare tipo piede di
0: sarebbe
1: porco.
0: Sarebbe un po'
1: capito?
0: Impertinente da parte tua mettere le mani sui piedi.
1: Mettergli, ti capita, a posto. Signora,
0: no, però scusa,
1: stia tranquilla, glielo faccio io, hai capito?
0: Devo cercare di capire perché il mignoletto straborda dal sandalo.
1: Perché le scarpe non sono... No, perché è piccolo, perché ognuno ha una forma del piede diverso.
0: Ho capito, cioè, non te lo metti quel sandalo.
1: Il mignolo poi è un dito proprio del piede, è un dito scemo.
0: È il quinto
1: non
0: dito.
1: Non serve a niente.
0: Ma come non serve
1: dito
0: a niente?
1: Serve a niente, infatti molti ce l'hanno, perché l'unghia del mignolo...
0: Che c'entra?
1: C'è chi ce l'ha verde,
0: ma
1: chi ce l'ha
0: dai,
1: storta,
0: Ciro,
1: chi non ce l'ha proprio.
0: Ma io volevo cominciare con delle belle emozioni.
1: Esempio, non ce l'ha.
0: Chi? Non c'hai lì.
1: Non ha il dito. Il mignolo. Ragazzi, veramente dovrebbero fare uno studio sul mignolo del piede.
0: Allora, intanto, questa giornata mondiale, se la volete celebrare, è per tutti quelli che ogni volta che vanno in giro, soprattutto d'estate, danno un'occhiata ai piedi delle persone e vedono sto
1: mignolino che
0: esce. Dito che esce dal lato
1: che
0: del sandalo.
1: E poi esce, tu lo vedi, sta così.
0: Un po' fuori posto.
1: Sì, e ti guarda perché il mignolo ha un'anima propria.
0: Ma che
1: ti guarda, dai, me la...
0: E allora noi saremo inclusivi, noi vogliamo che tutti i mignolini o le quinte dita

0: piace questa canzone di Gordo.
1: Perché ti piace?
0: Mi piace perché non solo è un po' danzereccia, cioè nel senso che se vuoi te la balli anche e ti ci fai anche un aperitivo, ma c'ha quel tocco di malinconico che nelle canzoni mi piace sempre tanto. Vabbè, comunque la musica più bella su Radio Kiss Kiss.
1: Allora ragazzi, intanto vi dobbiamo ringraziare perché ogni volta che apriamo un discorso anche senza senso subito ci arrivano le vostre testimonianze. C'è questo che mi fa impressione.
0: Ma che dice?
1: Ha mandato la foto del piede, spero non sia il suo.
0: No,
1: ma
0: è il suo.
1: Il suo mignolo, quinto dito, chiamiamolo.
0: Si chiama quinto dito, non ha nessun nome.
1: Ecco.
0: Okay.
1: Ma va per i fatti suoi propri.
0: E lui ha scritto: io col mio metto la freccia. Mi ha fatto molto ridere. Vabbè, ma perché?
1: Fa impressione.
0: Vabbè, se proprio lo dobbiamo escludere dal sandalo, capisci che deve essere
1: poi
0: anche abbastanza.
1: C'è chi ci manda la foto del cruscotto, dice a Roma 46 gradi.
0: Benissimo.
1: Ma io non voglio pensare.
0: Era Monza comunque.
1: Era Monza, scusa, sì, mi chiedo scusa. Ma secondo me c'era la macchina che stava sotto al sole, era accesa,
0: sì.
1: 46.
0: Allora, ragazzi, questa cosa del cruscotto che ti segna la temperatura, bisogna un attimo calibrarsi. Cioè, non è che la temperatura che vedete scritta lì è la temperatura per forza esterna, perché i sensori rilevano anche il caldo che arriva dall'asfalto.
1: Pensa un po'.
0: Motivo per cui se 46 segnati saranno buona 33, 35.
1: Io sai dove c'ho il sensore?
0: Non lo voglio sapere. Non mettere la mano. Ciao Ciro, hai perfettamente ragione, hai descritto perfettamente il mio fidanzato che è cancro, sono con te. Ma cosa? Perché cosa c'hanno
1: amore
0: di male?
1: Mio, è così.
0: Ma sì, ma
1: siamo
0: è...
1: destinati a soffrire con questi del capello. Perché all'esterno i cancro sono tutti belli, dici
0: ma
1: viva
0: noi siamo
1: l'amore,
0: bellissimi.
1: Invece non è vero perché nascondono tanto egoismo.
0: Vabbè, comunque adesso ecco. È un po' come gli uomini amano le bionde e sposano le brune, tutti a criticare i cancro, poi tutti in relazione con i cancro.
1: Io infatti ho sposato una bionda
0: che era cancro. E con chi lavori?
1: Con un cancro.
0: Con un cancro, vedi che tutto torna. E non ti lamentare, altrimenti dai.
1: Va bene, va bene. Non Charlie Smerton, attenzione, non vai. Russo.

0: No, no, caro mio, io dopo questa cosa dei nomi, delle dita, dei piedi, la apro e come? Perché qui...
1: Ah, io me ne vado, no, perché l'hai aperta 80
0: qui
1: volte.
0: Si sta creando il dibattito.
1: Vabbè. Mamma mia.
0: Intanto ci diamo tempo di una novità, così, no? Giusto per rilassarci, sentiamo un pezzo di Malika Ayane, la nuova...

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Kiss, kiss.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: dire. Okay. Allora, signori, ancora buon pomeriggio. Siamo pronti per entrare nella rassegnata stampa, perché sono le 16:46. E che cos'è?
1: Abbiamo conversato amabilmente. Vai con la sigla.
2: A sera, rassegnata stampa.
3: Sì. Se è possibile fare una dedica al volo per l'amico Simone, amico collega Simone.
1: E chi è Simone?
0: Che cosa? Ma poi che dedica?
1: Vabbè, Simone, questa rassegnata stampa è per te. Non so cosa gli dobbiamo dedicare.
0: Allora, cominciamo questo giro di rassegnazione di immaturità, ragazzi, perché ci sono stati gli esami di maturità proprio in questi giorni, la settimana scorsa. Che è successo? Che un ragazzo è stato sgamato.
1: Le prove scritte, perché gli orari sono ancora in corso.
0: Okay. È stato sgamato alla Spezia, durante questa prova scritta, ragazzi. Attenzione. Sì.
1: Mi ha fatto ridere la regia.
0: Ha fatto così.
1: Perché ha fatto così col pepe, col sale. Perché lui ha detto Spezia.
0: Ma perché si dice anche Spezia, no? Dire Spezia. Ignoranti maledetti.
1: Sì, da curcuma.
0: Come si sia curcuma, peperoncino e un prutusino.
1: Cos'è successo alla Spezia?
0: Allora, è successo che mentre stavano facendo l'esame, questo ragazzo è stato sgamato col cellulare ed è stato espulso fuori dal campo.
1: Fuori dal campo, è stato allontanato ed è stato escluso dall'esame di maturità, ergo bocciato, perché
0: secondo me è un po' esagerato.
1: Il regolamento vuole che qualsiasi tipo di dispositivo di natura, come dire, tecnologica non può essere portato all'interno dell'istituto quando si sostiene la prova di maturità, lo sappiamo, però. un po' di buon senso.
0: Ma più che altro, cioè, l'hai bocciato, io dico, che ne so, il ragazzo meritava 72, metti 65,
1: una penalità.
0: Però dai, la bocciatura no, ragazzi,
1: non lo so, adesso
0: poverino,
1: com'è.
0: Ma questo ragazzo come fa? L'anno prossimo dovrà ripetere il quinto anno.
1: Certo che sì.
0: I suoi amici andranno in vacanza all'università, chissà, già si era organizzato.
1: E poi posso dire una cosa: non è quella il problema adesso per quanto riguarda la maturità, non è mica il cellulare, è l'intelligenza artificiale, tutta un'altra serie di cose. Io trovo anacronistico proprio l'esame di maturità. Perché i tempi sono cambiati, gli esami secondo me si dovrebbero sostenere in tutt'altra maniera.

0: Gli Skills, storia della musica, anno 1976.
1: Grande anno sul lungomare di Vasto. I miei genitori aprirono la prima maritozzeria.
0: Ah, ok, che vendeva maritozzi.
1: No, ma
0: con la panna.
1: Ma quando mai?
0: No, dai.
1: Il negozio in cui le mogli si lamentavano dei mariti che avevano messo peso. Quindi maritozzi che erano belli fuori. Venivano, si lamentavano con mia mamma e mia mamma diceva.
0: La maritozzeria, che brutta attività. Dopo quanto ha chiuso?
1: Dai.

0: pezzo di Bill Withers dall'anno 1977.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più... Sway, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Perché cosa sta?
1: Per dire
0: include un po' tutti.
1: Include un po' tutti.
0: Bene, la settimana del Pride ci sta, no? L'inclusione.
1: Questa è la settimana del Pride.
0: È stata, sì.
1: Ma che stai dicendo?
0: Beh, sì.
1: Non lo sapevo, mi hanno invitato a me.
0: Vabbè, che ne so, boh, adesso.
1: Ah, io sto bene con tutti. Cioè, io
0: ma ci mancherebbe, ma figurati, tutti stiamo
1: bene. Io vorrei tanto cantare sul carro.
0: Sì, essere un'icona gay, ti piacerebbe?
1: Sì, mi piacerebbe tanto.
0: Secondo me tu piaci tanto anche agli uomini.
1: Sì, sì, sì.
0: Acchiappi parecchio con gli uomini.
1: Sì, ho capito, però.
0: Allora, intanto, signori che siete all'ascolto, è la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, un minuto dopo le 17. Questo vuol dire che abbiamo già sforato di un minuto.
1: Vero,
0: abbiamo un
1: vero,
0: sacco di cose da dire, ancora cose per cui rassegnarci. Poi ci sarà il messaggio cantato, insomma, un po' tutto.
1: Quante cose che

0: Pronto?
1: Chi c'è? Pronto?
0: Posso entrare?
1: Puoi entrare, ma sei già dentro.
0: No,
1: siete
0: è
1: dentro.
0: Quello che hanno chiesto proprio questi qui in questo stabilimento a Trieste.
1: Ah, questa storia che sta appassionando tutti gli italiani. Allora, raccontiamo.
0: Si accende ancora il dibattito, perché? Perché questa coppia di stranieri va in questo lido famosissimo.
1: Storico, storico di Trieste.
0: Perché
1: certo.
0: È l'unico in Europa ancora separato da un muro. In che senso? Da un lato ci sono le donne.
1: I messicani.
0: Donne.
1: Ah,
0: no, da un lato ci sono le donne, da un lato gli uomini, da un lato i bambini.
1: No, i bambini sono con le donne fino a 12 anni. Ma perché non leggi bene le
0: Ma
1: cose?
0: Perché allora me l'avete detto in scaletta? Porca, me lo sai che io non leggo, io ascolto.
1: Si chiama Bagnomarino la Lanterna, detto affettuosamente dai triestini, il Lido Pedocina, ed è storico, è stato inaugurato ai primi anni del Novecento, 1903-1904, adesso non ricordo.
0: Che succede? Che questa coppia va là e dici: no, ma io non mi voglio separare.
1: Ma come non mi voglio separare?
0: E quindi sono stati allontanati.
1: Ma la regola prevede che ti
0: sono
1: separi.
0: Sono stati allontanati e pensa un poco, i due hanno perso la quota che avevano pagato, sai di quanto?
1: Di quanto?
0: 2,40 euro.
1: E hanno voluto il rimborso. Allora, la verità è questa, che certo, certo, come dicono anche questi due turisti, è anacronistico, no? Avere una spiaggia solo per uomini.
0: Sicuramente è anacronistico, sicuramente, però ha anche un certo fascino,
1: certo.
0: Un qualcosa, un ritorno al passato,
1: cioè della tradizione.
0: Come tu dici sempre, no? Tu dici sempre quella parola, l'experience.
1: L'experience,
0: vai a
1: cioè,
0: fare l'experience.
1: Se sei un turista, sì, se ci dovessi andare tutti i giorni, ti dico la verità, no, non mi piacerebbe anche sostenere anche solo idealmente una causa così oscurantista. Però, al di là di questo, è bello se sei un turista e dici: oh, lo sapete che io sono andato in Italia, sono stato a Trieste e sono andato sul Lido, dove ancora c'è cioè, la divisione uomo-donna, ma è per un'esperienza turistica, capito?
0: Chi è?
2: Ah, romantico.
1: Ma no, cosa?
2: Romantico è stare sulla spiaggia.
1: Sì, è cosa. Il mare che se la porta via.
0: A proposito di cose romantiche, ragazzi, attenzione, perché mi è venuto, sai quando dice il bulio?
1: Sì,
0: il bulio, quella voglia.
1: La voglia.
0: Io vorrei andare a cena romantica,
1: sì.
0: Offro io ovviamente,
1: certo.
0: Sono sempre un signore, con Anna Falk.
1: Ma che c'entra?
0: Voglio uscire con Anna Falk.
1: Ma perché?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica, siamo arrivati anche alle 17.13 su Radio Kiss Kiss. No, devo capire bene questa storia per cui...
1: Che cosa?
0: No, che ti vengono le voglie.
1: No, vengono le voglie.
0: Allora,
1: no?
0: Io a capire, non
1: ma
0: so...
1: Ma perché ho detto il fatto di Anna Falchi.
0: Vuoi andare a cena con Anna Falchi?
1: Allora, mi incuriosisce Anna Falchi, sì.
0: No, allora,
1: proprio come donna, secondo me io potrei esserle anche simpatico. Sì.
0: Sai che credo che, non lo so, è ancora fidanzata, è ancora in relazione con Andrea Crippa, il vice segretario federale.
1: No,
0: della
1: non
0: Lega.
1: Ho la più pallida idea.
0: Vabbè,
1: però
0: non,
1: cioè, non è un problema.
0: È una persona riservata.
1: Io sono un galantuomo.
0: Voglio capire perché Anna Falchi, che ovviamente non c'è da chiedere per quale motivo, perché è bella ed è brava ed è meravigliosa.
1: Sicuramente.
0: Voglio capire perché proprio lei.
1: Ma non lo so, perché in passato, se non sbaglio, mi dissero che era una nostra ascoltatrice, la ascoltava spesso.
0: Ok.
1: E secondo me potrebbe esserci della simpatia. Poi non
0: potrebbe
1: lo sai,
0: essere.
1: A me mi vengono le cose così, io te le dico. Poi,
0: no, poi specifichiamo.
1: Cazzo.
0: Che se Ciro dice portare a cena una ragazza non necessariamente ha un doppio fine.
1: No, ma che scherzo, ma perché quante volte è successo? Mica bisogna se per forza. Vabbè, ma perché mi hai preso?
0: No,
1: ma che cos'è?
0: No,
1: questo?
0: Io sto,
1: ma questo è un volgare.
0: Sto dicendo esattamente quello che è. Non hai un doppio fine.
1: No, ovviamente si scatta la simpatia.
0: Hai il doppio scatto
1: io
0: del segnolino.
1: Io non mi tiro indietro, tu lo sai che sempre per galanteria.
0: No, non ti permettere. Anna, se stai ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, so che sei un'ascoltatrice dei Corrieri, se ci vuoi fare una chiamatina, chiamaci pure, magari ci facciamo una chiacchiera al telefono e cerchiamo di sedare gli spirti
1: bollenti. Sarebbe carino, cara nostra amica.
0: Cerchiamo di raffreddare gli spirti bollenti di Ciro Limatola. Dai, i Corrieri alle 17.15, abbiamo ancora da farvi sentire la musica più
1: ragazzi,
0: bella.
1: Ragazzi, ma noi dobbiamo fare ancora un sacco di
0: cose.
1: Io ho una marea di cose da dire
0: per questo,
1: qua.
0: Per favore, diamo voce a Charlie Puth. Grazie regia.

0: più. We don't talk anymore.
1: E invece no, perché bisogna parlare. Anzi, ti devo dire anche una cosa.
0: Dimmi, dimmi.
1: Hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: Beh, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: E con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il KissKissWay, tappa dopo tappa. Tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del KissKissWay 2026.
2: KissKiss a te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. KissKiss a te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno. Perché hai un cuore d'oro.
3: D'oro, d'oro.
2: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio KissKiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKissWay fino all'11 luglio.
8: KissKiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Yes, yes.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
13: Caffè Lollo.

0: bagno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato un chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: dice Simone o dice si muove?
1: Simone.
0: Perché non ho mica capito. Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss. Allora, ancora un giro di rassegnazione ce lo facciamo, questa volta spostandoci in Italia, precisamente all'aeroporto Milano Malpensa.
1: Attenzione, attenzione, che cosa è successo? C'è stata un'operazione di sequestro da parte dei militari della Guardia di Finanza.
0: Mi stai allarmando, puoi usare un tono.
1: I funzionari anche dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli.
0: Va bene.
1: Ragazzi, hanno sequestrato due teschi di coccodrillo.
0: Ma in che senso?
1: Uno dentro alla valigia c'aveva due teschi di coccodrillo proveniente dalla Cambogia.
0: Proveniente dalla Cambogia. Tra l'altro, giusto dire, era anche una spedizione, come dire, regolare. Cioè, nel senso che c'era ovviamente l'approvazione da parte dell'autorità cambogiana, quindi potevano essere spedite, solo che non c'era il visto italiano.
1: No, perché questo è un coccodrillo siamese.
0: Ah, perché c'erano
1: razza
0: due.
1: Rara.
0: C'erano
1: no,
0: due.
1: No, siamese è come un gatto. Perché il gatto per siamese, che è? Sono due
0: pensavo
1: gatti.
0: Fossero due coccodrilli.
1: No,
0: attaccati.
1: Attenzione, però lui lo sai che ha detto che quando l'hanno fermato? Dice, no, questa era, me l'hanno venduta come

0: Scarpe.
1: Le scarpe di coccodrilo me le immagino diverse.
0: Invece eravamo due teschi, proprio il coccodrilo.
1: Ma dove, ma uno che cosa ne deve fare?
0: Ma che ne sai, uno mica c'ha la casa come ce l'hai tu.
1: Ma che c'entra?
0: Io e gli esperti di natura.
1: Effettivamente, se qualche settimana fa abbiamo parlato della nuova tendenza per cui le persone comprano gli scheletri di T-Rex e se li mettono in salotto, capirai bene che un coccodrilo mi va giù in un attimo.
0: Uno che ha due teschi così, pensa che cosa possa avere in casa.
1: O forse dovevano fare delle messe sataniche.
0: No, è che fai caga pro coccodrillo, ma te voglio bene, dai.
1: Va bene, questo giusto per fare un altro giro di rassegnazione. Poi tra poco ancora animali che sembrano pericolosi ma forse non lo sono. Stiamo parlando di un animale particolare.
0: Ma che ci hanno messo paura
1: negli anni 80-90. Vabbè, vi raccontiamo tutto tra poco. Prima sentite questa. Hey, yeah.

0: No,
1: grazie,
0: no, no, no.
1: Grazie Benson Boone.
0: No,
1: sei
0: no, ma che grazie, che mi sta venendo
1: forte,
0: sonno.
1: Forte,
0: va bene, una ninna nanna proprio, Man in Me, Benson Boone, bellissima. 17:35. Allora, Ciro.
1: Comunque, ricordiamo questa cosa, ragazzi. Ho avuto un desiderio.
0: Un desiderio molto.
1: Così, un come si suol dire dalle mie un rendezvous.
0: No, che un rendezvous impossibile.
1: Però
0: tra l'altro,
1: mi piaceva la parola.
0: Con Anna Falchi.
1: Vorrei incontrare questa donna meravigliosa.
0: Ma Anna Falchi non vorrebbe incontrare te, o almeno
1: infatti,
0: mi pare.
1: Ma l'hai fatto tu. Ma, vabbè, ma perché mi devi rovinare? I miei sogni.
0: Andiamo a raccontare cose belle e veramente accadute. Canale di Sicilia, in questi giorni un sub ha filmato uno squalo bianco.
1: Per la prima volta nella storia.
0: Attenzione.
1: Un esemplare adulto.
0: Allora,
1: e
0: però,
1: sai come si fa a vedere un esemplare adulto?
0: Non lo
1: da uno? L'esemplare adulto fa.
2: Oh, però già siamo stanchi, lo voglio bene.
0: Allora, non è la prima volta, cioè nel senso che è stato filmato per la prima volta, però voi sapete che è un habitat naturale il mar Mediterraneo, sì, per lo squalo. Che ansia questa musica, ma perché?
1: No, comunque ragazzi, che per la prima volta, quindi vicino alle coste siciliane.
0: Esatto, e tra l'altro pare che questo squalo, che noi immaginiamo sempre come minaccioso, in realtà si è spaventato.
1: Si è spaventato
0: per le bollicine.
1: Si è spaventato appena ho tirato fuori le bollicine dalla, capito?
0: Sì, le bollicine d'aria.
1: Che secca, il gallo, che è qua?
0: No, perché questi sono i gabbiani che volano sulla superficie.
1: Ah, okay, okay.
0: Vabbè, comunque è stata una ripresa emozionante, lo ha detto anche il sub, e tra l'altro si vedevano anche le mani che gli tremavano nel video che ha fatto.
1: Beh, direi, ti trovi uno squalo bianco.
0: Ma certo.
1: Ma io ma manco volevo venire. Attenzione, mi dicono che oltre allo squale,
0: sì,
1: allo squalo, scusami, lì c'erano altri animali.
0: Ma dove? Galletto di mare.
1: Non possiamo. Ragazzi, io vi assicuro che tutte le notizie che diamo sono vere.
0: Ma
1: il problema è che le mascheriamo da
0: minchiare. No, voi le mascherate, tu e quell'altro imbecille che è in regia. Io mi faccio da parte, ecco. Anzi, faccio l'istituzionale, ti dico anche che abbiamo la nuova canzone di Bruno Mars.
1: Ah, ce l'abbiamo allora.
0: Sì, che è ritornato un po' a quei sound un po' più goderecci.
1: Okay? C'entra la mucca, Bruno Mars, On My Soul.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
4: kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Kiss, kiss.

0: La capa gira, anzi la testa gira su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, tu lo sai, il tuo collega Alfio, il tuo fratellino Alfio, ti vuole un sacco di bene.
1: Certo, lo so.
0: Allora, ti ho fatto una sorpresa. Tu che cosa mi hai detto prima? Che con chi volevi uscire?
1: Con Anna Falchi.
0: Con Anna Falchi. Hai detto che volevi uscire con Anna Falchi. Io mi sono adoperato.
1: E quindi?
0: Indovina chi c'è al telefono.
1: Non ci credo.
0: Anna, pronto?
1: Pronto?
2: Eccomi, sono qui, Ciro.
1: Ma ciao, veramente, Anna. Scusami.
2: Ciao, Ciro, sono proprio io.
0: Ecco, vedi? Ti ho portato Anna al telefono. Sei contento?
1: Sì, ma sono emozionato. Ciao Anna, ma ci stavi ascoltando?
2: Ciao Ciro. Sì, io vi ascolto tutti i pomeriggi.
1: Scusami,
2: da 11 anni.
0: Vedi? Vedi che
1: io ti ringrazio, però scusami.
0: Cosa?
1: Perché sono anche molto emozionato.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Ma la voce, però, non mi ricorda un accento romano finlandese.
0: Perché ti dovrebbe ricordare un accento romano?
1: Come no?
2: Io sono napoletana. Come voi.
0: Come noi, scusa.
1: Capito, ma Anna Falchi è da Roma.
0: Ma che Anna Falchi?
2: Io sono Anna Falco.
0: Ma no, ma lei si chiama Anna Falco. Il cognome è Anna Falco.
2: No, sono Anna. Allora, in realtà sono Anna Giamila. Sì. Non so perché mi ritrovo qui, però sono Anna Giamila.
1: Ma che cazzo, ma scusate, ma io sono. Ma voi siete una banda di buffatori.
0: Aspetta, perché tu mi hai detto.
1: Ma scusate, io ho detto Anna Falchi.
0: Tu hai detto che volevi una Anna.
1: No,
0: volevi andare a cena con Anna.
1: Perché mi hai fatto. No, ho detto, ma che bel momento.
0: È una nostra ascoltatrice. Io ti ho trovato una Anna, che è una nostra ascoltatrice e che ci segue da 11 anni.
1: Ma esatto, un paio di ma scusatemi ragazzi, ma voi non mi potete prendere in giro così.
0: Forse perché non stai entrando nell'atmosfera.
2: Ma mi stai offendendo.
0: Bravo,
1: perdonami, forse ci stiamo fraintendendo.
0: No,
1: ti chiedo
0: perché
1: scusa.
0: Perché lui si aspettava Anna Falchi, perché capito?
1: No, però
0: lui non
1: nella mia testa, se io ho detto Anna Falchi, a un certo punto mi sento preso in giro. Poi sarai la donna della mia vita, che ne so. Però.
0: Allora, ascolta, perché adesso Anna, perdonami, ti chiedo scusa per il mio collega, lui non è ancora entrato. Entrato nel mood giusto, lo aiuto io, maestro, attacca.
1: Ma che è stato?
0: Parla con Anna, invita a cena, chiedile delle cose per conoscerla.
1: Vabbè, Anna, ciao, di dove sei?
2: Io sono di Casoria.
1: Di Casoria, ma che stanno facendo? Radio Capo,
0: ma guarda che neanche tu sei Flavio Montruccio, ma cosa vuoi?
1: Ma ti
0: scusa.
1: Allora, va bene.
0: Ma non ho capito.
1: Va bene, Anna, dimmi un po'. Non ti posso chiedere l'età perché sei.
2: Però ti posso dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ciro, non sei proprio corteggiare.
1: No,
2: cioè,
1: non so corteggiare. Tu ti spacci per quella che non sei.
2: Ma perdonami.
1: Ti chiedo scusa. Brava, Anna, allora, rientriamo nei ranghi.
2: No, a questo punto scelgo Alfio.
0: Brava, allora, Anna, ascolta. Lasciamo Ciro alle sue pretese utopistiche. Io
2: esatto.
0: E te ci facciamo un bel.
2: Hai dei sogni realizzabili.
1: Devo passare pure per quello che non sa corteggiare.
0: Te la dico alla maniera social. Oh, io e te, mignolino, ce ne andiamo sul rooftop, ok?
2: Ok, perfetto.
0: Non ho capito cosa ho detto.
1: Grazie.
0: Anna, sei simpaticissima.
1: Anna, troppo semplice. Guarda, mi hai stregato. Grazie.
0: No, ma Ciro solo dall'Anna Falchi in su, ok? Neanche Anna Tatangelo gli avrei
1: meraviglia,
0: potuto.
1: Meraviglia, grazie.
0: Anna, grazie, sei simpaticissima. Un abbraccio e kiss a te.
1: Ciao, Anna.
2: Mi dispiace aver distrutto il sogno di Ciro.
1: No, ma figurati, sento pure i cani. Ma dove stai?
0: Tanto è un sogno irrealizzabile, tranquillo. Si era già
2: Tanto
0: distrutto da.
2: Accontentati di Anna Giamila.
1: Bella. Anna Giamila,
0: va bene. Ciao, Anna. Ciao. Sei incontentabile.
1: No, ma che c'è? Ho capito, ma mi hai illuso, per l'amor di Dio.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Attenzione, attenzione ragazzi, la storia della musica.
3: La storia della musica? Ah, pensa, io ero convinto che fossimo al New Kiss. Vedi come vola il tempo. In che anno ce ne andiamo? 1991.
2: Anno in cui vengono fondate la 20th Century Fox. E la gastronomia del viale a Solarino.
3: Solarino, ok, va bene. Grazie per questa comunicazione commerciale. Se vuoi hashtag ADB. Sì. Io intanto ti dico che nello stesso anno c'erano gli Incognito con questo pezzo intitolato Always There.

0: Sai come si dice sempre presenti, sempre sì. qui in tedesco?
1: Come?
0: In merda.
2: Merda?
0: In merda. Potrebbe essere.
1: Quante cose che si imparano con te.
0: Incognito, l'anno è il 1991. Adesso invece aggiorniamo l'attualità delle ultime ore grazie alla redazione. C'è Cristina Manco.
3: Una buona serata e bentrovati. In Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno autorizzato la produzione, la consegna e la vendita di parte di petrolio iraniano. L'annuncio è tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale fino al 21 agosto. Il vicepresidente americano J.D. Vance inoltre ha annunciato che gli ispettori nucleari dell'AIEA stanno per tornare in Iran per verificare il rispetto dell'accordo preliminare. La nostra speranza è di raggiungere un accordo definitivo e una soluzione permanente, ma al momento credo che abbiamo fatto grandi progressi e dovremo tutti festeggiare questo risultato, soprattutto in vista del inizio delle missioni degli ispettori nucleari, ha detto Vance, assicurando poi che lo stretto di Hormuz è aperto. Resta intanto il nodo Libano. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che le truppe di Tel Aviv nel sud del paese dei Cedri godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia diretta o emergente contro di loro o contro gli abitanti del nord. Le forze di difesa israeliane affermano non hanno alcuna restrizione in merito. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laborista britannico e da primo ministro. La sua uscita di scena spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour dopo che oggi pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista. È stato accolto da un voto dai deputati appena entrato nell'aula. Cambiamo argomento. La Premier Giorgia Meloni sarà sentita come testimone nell'udienza del prossimo 28 settembre a Milano in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corone e di Luca Arnao, accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso il 20 ottobre 2023 la fake news sulla presunta relazione tra la Presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano Manilo Messina. Nella stessa udienza verrà sentito l'imputato Corona. Ancora a cronaca, condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della compagna di 46 anni, ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. La decisione è arrivata da parte della Corte d'Assise del capoluogo lombardo. Lo sport, nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Non ho preso niente, ma non mi difenderò, non ne ho più la forza, chiederemo solo le controanalisi, ha commentato l'atleta. L'ex presidente del CONI Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, lo ha eletto l'assemblea delle componenti del calcio italiano hanno riunito a Roma con il 68,5% dei voti. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto, sono state le prime parole del neoeletto. Mondiali alle 19 per il gruppo J, scendono in campo Argentina-Austria, per il gruppo I invece alle 23 c'è Francia-Iraq. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco.

0: Alfio Ciro, vi adoro, dalle 16 alle 19 sempre con voi. Ma Alfio, ti ascolterei ore ed ore.
1: Ti racconterei un sacco di problemi. Avrei un sacco di problemi da raccontarti. Signori, benvenuti, questa è la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Devo dire che per essere un lunedì siamo fin troppo scoppiettanti.
0: Bello,
1: non me lo spiego.
0: Infatti, come arriviamo a venerdì? Come
1: ma arrivi? Perché c'è l'aria condizionata. Ma che caldo, ragazzi, che caldo sta facendo. Io non lo so e non lo voglio sapere finché non esco alle 7.
0: Attenzione, come diciamo sempre, arriva lei.
1: A chi è?
0: Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: Ma mica lo diciamo così.

0: Rodrigo, oh, hai beccato la nota in pieno. Ti faccio i miei complimenti. Allora, intanto, nei Corrieri di Kiss Kiss, sì. Prima abbiamo parlato dello squalo, ok? Sì. No, abbiamo parlato dello squalo che nel Mar Mediterraneo, al canale di Sicilia, si è fatto vedere, si è fatto fotografare. Noi abbiamo paura degli squali perché ovviamente rimanda tutto all'iconico film,
1: certo,
0: di Spielberg.
1: Anche a quei film, insomma, come abbiamo paura dei pagliacci, perché...
0: Ma è il
1: perché...
0: titolo che è sbagliato, perché se anziché lo squalo fosse lo scalo, magari uno sai un po'... cambiando una lettera del titolo di un film, tu ci puoi ricavare.
1: Cambia proprio il significato del film.
0: Per esempio,
1: tipo, fammi un esempio.
0: Ti faccio un esempio. Se Titanic fosse stato Totanic,
1: che
0: storia di un gigantesco calamaro che trascina negli abissi le navi.
1: Certo, ha un valore diverso.
0: Potrebbe essere.
1: Ma pure Rambo.
0: Rambo?
1: Che diventa rombo.
0: Cioè, nel senso, un rombo, un uomo che diventa un rombo.
1: No, è un uomo che dice sempre, io rombo tutto.
0: Sostanzialmente la storia resta la stessa. Ce l'ho! Potrebbe essere, anziché profondo rosso, profondo fosso.
1: Cioè, una storia su cosa?
0: Beh, insomma, un documentario su tutte le strade italiane.
1: Ah, pure ci sta.
0: Su tante strade italiane.
1: Invece del miglio verde,
0: sì?
1: Il figlio verde.
0: Cosa sarebbe?
1: È uno che ha una relazione con un extra...
0: terrestre.
1: Sì, esatto.
0: E quindi rimane
1: così, lo stesso extraterrestre che è E.T. diventa E.T.E.D.
0: Che è la tua storia. No, mi piacerebbe anche tantissimo un bel film che omaggi il programma che arriva dopo di noi.
1: Qual è?
0: È La Rita è Bella. Rita Manzo, meraviglioso.
1: C'è un altro, ragazzi.
0: Qual è?
1: Invece del pigiama, il bambino col pigiama a righe, il bambino col pigiama a fighe.
0: No, non lo puoi, tocca a voi. 347 490 0042, cambiando una parola, una lettera del titolo di un film, cosa ne viene fuori?

0: domenica.
1: Ma anche buon lunedì ci sta, Saif, con buona domenica. Intanto avete accolto subito, no, la nostra idiozia sulla faccenda di cambiare una lettera o anche una parola all'interno di un titolo di un film per dare vita a un'altra pellicola.
2: Bello, bello, bello. Ragazzi, sentiamo i vostri film.
3: Tre uomini e una bamba. Una triste storia di droga.
1: Questo mi piace molto, mi piace molto. Vero, sì. Senti, c'è Barbara da Termoli che dice: la storia di un lavoratore che si è fatto il mazzo per molto tempo e poi lo hanno licenziato. Si intitola Nove settimane e un mazzo.
2: Nove settimane e un mazzo.
1: È carino,
2: bello.
1: È carino.
2: Bello.
3: Poi Edward, cani di forbici.
1: Ma cosa vuol dire?
2: E c'hai i cani a posto delle mani.
1: Fatto lettatura per cani.
2: Esattamente.
1: Direttamente. Mi piace anche questa storia di un uomo che può cambiare partner sessuale quando vuole. Il titolo del film è Cambia la figa con un click.
2: Dai.
1: No, l'ha scritto questo amico, mica c'entro
2: io. Ah, c'è questa che è bellissima. Senti, a qualcuno piace Aldo.
1: Che è un uomo molto molto bello. Vabbè, poi
4: non so perché mi fa il titolo di un film per pasticceri americani. C'era una torta Hollywood.
2: Bello.
1: Bella,
2: invece c'era una volta Hollywood. Bella.
1: Senti, c'è anche la storia di una cosca mafiosa, ci scrivono, che si spostava solo su un utilitario anni 80.
2: Qual è?
1: Il pandeno. Ti davo uno spinteroggio.
2: Questo che è bellissimo. Invece di V per vendetta, V per venditti. Notte prima
1: ci potrebbe stare, ma mi serve una trama coerente. Vai.
5: Potrebbe essere anche la vatte. Il soldato Ryan.
1: Lavate il soldato Ryan. Bellissimo.
2: Bello, lavate.
1: Che mi fa il paio invece con un'altra trama di un film che ci manda Riccardo e dice: la storia di un uomo che apre tante lavanderie su altri pianeti.
2: Sì, qual è?
1: L'Avatar.
2: L'Avatar, bello.
1: Che è carino,
2: bello,
1: è molto carino. Dai, continuate così. Se volete, cambiando una parola o una lettera all'interno del titolo di un film, ne viene fuori una storia bellissima. 347 490 0042.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it. Kiss,
1: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un

Man, Olivia Dean, la sua prima hit globale l'anno scorso 2025, Man I Need. Siete con Radio Kiss Kiss, con la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando e in giro, visto che la prima sera d'estate, ricordando le estati della vostra vita, dove ci avete portato, cioè dove avete portato Radio Kiss Kiss in vacanza ad ascoltarci? Ad esempio tu, ascoltatore di Roma, vivi a Roma, dove hai portato Radio Kiss Kiss in giro nella tua vita in vacanza? Tu, ascoltatore di Milano, di Reggio Calabria, di Frosinone, di Cerveteri, piuttosto che di Salerno, piuttosto che di Olbia, piuttosto che di Viareggio, dove c'è il Kiss Kiss Way, ne parleremo più tardi questa settimana. Dove hai portato Radio Kiss Kiss in vacanza? Perché noi siamo qui in uno studio e non lo sappiamo. Oltre alla città dove abiti o alla cittadina dove abiti, dove hai portato la nostra radio continuando ad ascoltarci? Questa è una curiosità nelle tue estati, nelle tue vacanze. 347 490 0042. Mi stava venendo in mente estate 1992, l'estate delle mie, delle tue vacanze. A proposito di vacanze, Biagio Antonacci, Ti penso raramente.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: quando rara e radiosa mi venivi a cercare. Che ricordi, insieme a Biagio 2014, 12 estati fa, e ti penso raramente. La Colombia, rappresentata da Karol G. Il mondo con il nomade Manu Chao. Sono insieme per Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

messi della console, Bob Sinclair, ritrovato con I Can Wait. Dove hai ascoltato Radio Kiss Kiss in vacanza? Saluto Anna dalla Romania, da Bucarest, dove in questo momento il termometro segna 24 gradi, estate anche lì. Vi ascolto da tanti anni, vi ho ascoltato sulla spiaggia alle Maldive. Ma davvero hai portato Radio Kiss Kiss alle Maldive? 10 anni fa, poi a Singapore, in Austria, in Grecia e anche a Treviso, che salutiamo, città meravigliosa, 2 mesi fa. Vi mandiamo un caro saluto, un grande abbraccio, anche noi ricambiamo. Hai fatto fare il giro del mondo a Radio Kiss Kiss in vacanza, la storia delle tue estati. Dove hai portato Radio Kiss Kiss in vacanza? Anna e Rado, un abbraccio davvero enorme da qui fino alla Romania e in quel di Bucarest. Malika Yan, estate 2008, questa è Feeling Better.

Notti a cena, quanta vita, quanta gioia ogni volta che lo ascoltiamo qui in compagnia di Alfa con Buon Vento. Ragazzi, c'è il Kiss Kiss Way, questa è la settimana del Kiss Kiss Way. Venerdì 26, sabato 27 giugno in quel di Viareggio si arriva lì con due giorni di musica, intrattenimento, giochi, i nostri conduttori, artisti e attività speciali firmate Radio Kiss Kiss, il Play Village e tutto da vivere dalla mattina di venerdì fino alla sera di sabato prima del Super Show, il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto a voi, al pubblico, dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way tra musica, intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker della radio, ma soprattutto la possibilità di conquistare gratuitamente quelli che sono i biglietti del pit, cioè sotto il palco, perché sabato 27 giugno il Mega Live, Giusy Ferreri, H7, Federica Abate, giusto per fare qualche nome, Francesco Renga, Grelmos, LDA, Lorenzo Lupo e poi Knight, Niccolò Filippucci, Rove, Saif, Safe, Lui, The Colors, Trigno, è uno spettacolo. Ci vediamo venerdì Viareggio al Play Village. Kiss, kiss, wow!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: È tempo di fare la storia. 6 dicembre 1968 gli Stones pubblicano Sympathy for the Devil e si assumono la responsabilità di essere i nuovi Bad Boys del rock, contrapposti ai più rassicuranti Beatles, per quella sfida anni 60 che è rimasta proprio nei cuori di chi amava tutte e due fondamentalmente. E c'era Gianni Morandi che ne fece una canzone, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Gli Stones di Mick Jagger, la storia di Sympathy for the Devil.

Nice to meet you. The Stones, Sympathy for the Devil, 68. Fu ispirato Mick Jagger dagli scritti di Baudelaire, in particolare dai Fiori del Male, il suo capolavoro assoluto, una raccolta di poesie che destò all'epoca un enorme scandalo per i temi trattati, sesso, morte, corruzione, droghe, subendo un processo per oltraggio alla morale pubblica e la censura di 6 poesie. E questi scritti ispirarono Mick Jagger per cantare del diavoletto, Sympathy for the Devil. Che storia, ragazzi. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, comitiva Stefano Piccirillo vi sta parlando. Facciamo mezzanotte insieme e ricominciamo alle 23 con Sombre e Potential.

sappi che anche tu hai l'angelo custode. Questa canzone racconta tutto ciò e stiamo parlando dei Train con Colin All Angels. Do il benvenuto anche a coloro che non seguono spesso la sera tra le 23 e le 24 perché si devono svegliare alle 4, alle 5, alle 6 del mattino, però stanno soffrendo lo stress da calore. È una cosa molto ricorrente in queste notti di umidità, di grande caldo, ti senti un po' oppresso, hai una forte sudorazione, un po' di mal di testa. Noi siamo qui nella comitiva, ti facciamo sentire la musica più bella, ti facciamo emozionare. Non ho ancora visto il servizio del TG1 che dice bevete molta acqua piuttosto che andate in posti dove c'è ombra durante la giornata e luoghi ventilati. Comunque il vecchio ventilatore, ragazzi, funziona sempre, perché l'aria è condizionata fino a un certo punto. Chi ha il problema L1 e L5 alla schiena piuttosto che altre situazioni, chi ne soffre particolarmente, non è sempre un rimedio molto molto positivo e salutare. Quindi il vecchio ventilatore, a proposito di musica da boomer e oggetti da boomer, quello vale sempre ogni estate. C'è la nuova di Elisa, si chiama Amore.

Sì che si viaggia, sintonizzatore autoradio, Radio Kiss Kiss. Ciao viaggiatori della sera barra notte di questo inizio d'estate, di inizio di settimana. Per gli appassionati di tennis è arrivato un notizione, l'annuncio più atteso arriva dal sito ufficiale di Wimbledon, che scatta il prossimo lunedì il torneo di tennis più importante del mondo, perché il post dell'account ufficiale dello Slam inglese, semplicemente Serena Returns, ufficializza quanto si era già vociferato nei giorni scorsi, il posto ancora vacante per le wild card, cioè gli inviti per giocare nel tabellone principale. Beh, ne è arrivata una anche a Serena Williams, che torna a giocare a 44 anni il singolare, o dopo che è stata invitata anche nel torneo di doppio. Quindi c'è il ritorno delle sorelle Williams nel doppio e Serena Williams che gioca il singolare femminile, uno degli eventi e uno dei comeback più attesi dagli appassionati di tutto il mondo. Grazie al nostro Sinner, questa disciplina sta aumentando di appassionati e di interessati, soprattutto al campionato del mondo su erba che scatta prossimo lunedì. Ora gli Imagine Dragons con GIT.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: meglio la tua estate.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss, kiss.

La camicia anni 70, elemento distintivo non solo di Gabbani con la nuova molto divertente e bella Summer Funk, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, ma anche la camicia indossata da Cesare Cremonini, che apparteneva a Freddie Mercury, sullo stile e la vibe di quei mille colori insieme. Le camicie di mille colori le possono indossare, secondo il mio modesto avviso, soltanto pochissime persone, perché ad alcune persone stanno malissimo. Quando hai l'aura invece del grande artista, di quello simpatico, affascinante, non solo fisicamente attraente, devo dire che la camicia multicolore ci sta, altrimenti no! Altrimenti no! Ha segnato la Francia nel match scattato alle 23 del mondiale. Francia-Iraq, indovina chi ha segnato, non lo dico neanche. Inizia con la M, finisce con la E, c'è anche l'accento.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Se con la roulette puntate e indovinate la sequenza esatta dei 5 anni che abbiamo preso in considerazione stasera per 50 delle 5 decadi, festeggiando i 50 di Radio Kiss Kiss, vi offro una cena. Fate il vostro gioco, giuro che vi offro una cena. Vi porto negli anni 70, c'era l'esplosione del cinema un po' più pepato per la commedia all'italiana, quasi erotico.

0: Vamos, Coco.
1: La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.